0: O conceituado Aniano Tamele in the building.
1: Bilini camina con a tepo, la cupima ilona, cuva o te suona, sa con